0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte.
7: Sotto costo Deco.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro. Ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Ben trovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Campania grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tanto sole sulla regione con cieli sereni e tersi e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 24 e i 31 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. La ventilazione in generale si manterrà debole con mari nel complesso calmi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Mite din boss, tu viendo da doc, te faci una foto. Rima con cosa che sabe futuro, passata se scorda. Però mo ci stai tu, e allora state a poco. E sta vita che corre, tu ci capite come.

0: Eccoci pronti ad andare al telefono allo 0815466873. C'è Andrea. Buongiorno.
1: Ciao Andrea.
2: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
0: Ciao.
1: Anche a te.
2: Allora, no, il punto è questo qua. Penso che a Napoli siamo diventati un po' troppo scicchinosi, calcisticamente parlando. Perché queste critiche in anteprima, a parte che danno conferma che comunque la società è cresciuta tanto, no? È diventata una società importante, perché se mo abbiamo fatto gli scicchinosi con Spalletti, abbiamo fatto gli scicchinosi con Conte, all'inizio era così.
0: Troppi pregiudizi.
2: Ma troppi, e penso pure ingiusti, anche perché voglio dire, le critiche ci stanno, esistono, ma durante un operato, a fine operato, cioè noi stiamo criticando un allenatore che ha vinto 16 trofei intanto. Allegri sì. Ha vinto 16 trofei. Poi ci stiamo ossidizzando su questo bel gioco, ma a parte che io faccio un po' di calcio dilettantistico, gestisco una squadra di calcio dilettantistico, sto da un po' di anni nel calcio, ma io non ho mai capito cosa significa il bel gioco o giocare bene.
1: Vincere sempre 4-0, magari.
2: È un filo sottile che mi porterò per sempre tutta la mia vita, come pensiero. E poi voglio dire, cioè, questa è una società che comunque doveva, secondo me, proseguire con un allenatore di esperienza, per un semplice motivo, che dopo, forse l'unico anno dove da Laurenti si sbagliò, dopo Spalletti non ci dimentichiamo l'annata che abbiamo fatto, no?
1: Certo, quindi, è un po' un unicum, no? Fortunatamente.
2: Sì Riccardo, perché noi dobbiamo solamente fossilizzarci sul gioco, cioè il calcio è a 360 gradi. Allegri, al di là del fatto che comunque è un grande allenatore, perché lo dicono i risultati, poi ha sbagliato qualche anno, ma chi è che non sbaglia?
1: Certo.
2: È un grandissimo gestore, cioè è come se fosse una sorta di manager, ma non come Conte, è uno che sa tenere bene lo spogliatoio. E io poi voglio dire una cosa, noi guardiamo l'ultimo anno del Milan, ma a detta dell'ambiente milanese, Milan non ha una società.
1: No, ma infatti fai benissimo, Allegri è sempre andato in difficoltà quando non c'è stata compattezza dirigenziale, che è diversa dalla compattezza di spogliatoio.
2: Ma il Milan non ha una società, all'epoca doveva essere fatto fuori Allegri e quindi Giuntoli lo fece fuori. Quindi di cosa parliamo? Siamo tranquilli, adesso godiamoci le vacanze,
1: sì.
2: Sentiamo chi prendiamo e accogliamo un allenatore comunque importante, perché è un allenatore importante secondo me.
1: Ma certo, ma va data fiducia, quello che sto dicendo, sai Andrea, va data fiducia, poi magari Allegri sbaglierà, perché può
2: certo,
1: darsi pure che Allegri sbaglia, e allora in quel caso è normale che bisognerà fare poi delle critiche, sempre costruttive, andare su offese, e ne sto leggendo tante e sono davvero brutte e incommentabili, ma solo in quel caso. In questo momento io sono d'accordo con te, attendiamo di capire che tipo di Napoli nascerà con Max Allegri.
2: Lasciate
1: solo dopo ci saranno i giudizi.
2: Lasciatemi solo un altro secondo.
1: Vai Andrea.
2: Qua volevamo far ritornare Sarri, che per amor di Dio giocavamo bene e tutto, a parte che non vincemmo,

0: stare 91 punti e tutto. Ma Sarri, che praticamente il capopopolo, il capobandiera, sembrava il rivoluzionario del calcio, lui era nato a Napoli, cioè Sarri alla fine non è voluto ritornare, almeno se i fatti sono questi.
1: Sì, ha scelto l'Atalanta, ha scelto l'Atalanta perché c'era Giuntoli.
0: Noi a Napoli noi ci affezioniamo a chi parla troppo, cioè voglio dire, Conte è stata una persona, lo sai quando me ne sono accorto che Conte era una persona molto seria? Quando non saltò chi non salta il Juventino.
1: Ah sì sì, verissimo, al primo ritiro.
0: Giornalista a 360 gradi. Vi abbraccio ragazzi.
1: Ciao Andrea, buona domenica, grazie, grazie mille ad Andrea. Susi, dobbiamo tornare al telefono.
2: Sì, c'è Gianni, ciao Gianni, buongiorno.
1: Ciao Gianni.
2: Buona domenica.
3: Buongiorno ragazzi, ciao Rick.
1: Ciao, ciao grande Gianni, ciao.
3: Buona giornata a tutti e due. Volevo solo dire una cosa, ieri ho visto la finale e vi posso dire una cosa, non l'ha detto nessuno, lo dico io, un po' di rammarico c'è stato vedere due calciatori dei Napoli titolari. E allora Rick, te l'ho detto già, non so se ti ricordi.
1: Certo, certo Gianni.
3: Questo rammarico su questo fatto che anche i tifosi che dicono ci siamo schizzinosi, io non direi che dei tifosi che pretendono delle cose non li chiamerei schizzinosi, li chiamerei un po' i tifosi che praticamente rivendicano, no, quello che è il valore della città di Napoli, che è Napoli, perché se io sto a Roma adesso, ma Roma è una città che ha due squadre e secondo me in Europa, come grande club europeo, il Napoli è l'unico, è l'unica squadra che ha un solo club in città.
1: In Italia questo,
3: una
1: sì.
3: Grande in Italia, ma penso anche in Europa, perché se tu prendi Madrid c'ha due squadre, se prendi Londra ne ha 5, 6, non so, 10. Non
1: sì,
3: so,
1: vabbè, devi pensare poi, non lo so, magari il Bayern Monaco, il Barcellona, questo qua, è vero che c'è l'Espagnolo, però.
3: Scusami, la compattezza dei tifosi. Perché ogni anno sento sempre chi sarà l'allenatore, chi comprerà il Napoli, chi venderà. Io penso che la compattezza dei tifosi deve proprio nascere dal fatto di capire il valore che ha questa città e che quello che può dare. E lo si vede dai pretendenti che vogliono acquistare il Napoli. Non credo che sono stupidi. Che
1: ma vogliono. No, assolutamente.
3: Non credo ai 2 miliardi, ma comunque la metà, un miliardo. Una delle società che vogliono acquistare una società, un miliardo di euro, sanno il valore che ha quella società e sanno cosa può produrre, e penso che invece di vedere il Jorginho che vince la Champions con il Chelsea, di vedere Ruiz e Kvaratskhelia vincere la Champions due volte consecutive con il Paris Saint Germain, perché non cerchiamo di fare una società a Napoli dove gli introiti ci sono, dove si può fare ancora meglio e essere anche noi competitivi come queste società? Io è un rammarico che ho, forse che mi sento troppo napoletano, Riccardo, scusa.
1: Oh, figurati, già.
3: Non accetto il ridimensionamento a dire ci dobbiamo accontentare, ma noi non siamo questi, non siamo questi. Lasciamoglielo dire al presidente.
1: No, ma Gianni, secondo me è un percorso. Poi è ovvio che se pensi, se la gestione è quella di De Laurentiis, è normale che dal punto di vista economico non puoi andare a competere con queste grandi realtà.
3: Allora perché non prendi i soci che ti possono aiutare?
1: Questo lo devi chiedere a De Laurentiis, lo sappiamo qual è la sua tipologia di gestione.
3: Se compariamo la città alla squadra di calcio.
1: No, ho capito quello che dici.
3: Possiamo stare a quei livelli, mi dai ragione almeno su questo?
1: No, ma io credo che Napoli, credo che Napoli in questo momento sia un polo attrattivo per il mondo, cioè non è solo in Italia. Napoli
3: approfittarne allora.
1: Ma guarda, Napoli continuerà a crescere, innanzitutto dobbiamo crescere anche noi napoletani, questo va detto.
3: Io sono un napoletano vero e non mi ridimensiono, Riccardo.
1: No, ma nessuno ha parlato mai di ridimensionamento, caro Gianni.
3: Non essere schifittinoso, è volere la propria squadra sul tetto.
1: Ma è ovvio che quello lo sogniamo tutti. Quello lo sogniamo Maradona, tutti, caro Gianni.
3: Perché per me quello è alzare il trofeo europeo.
1: Gianni, ti auguro una buona domenica.
2: Gianni, ciao,
1: grazie,
2: buona
1: grazie
2: domenica.
1: Mille a Gianni.
2: Andare ancora al telefono, sì, c'è Rosario. Ciao Rosario.
1: Ciao Rosario.
4: Ciao Riccardo, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Scusami, Riccardo, io volevo fare una mia considerazione, se è possibile. Allora io devo dire la verità, scusami, sono un po', diciamo, emozionato.
1: Ah, figurati, allora, Rosario, vai tranquillo.
4: Allora, dire odiare Allegri sia una parola molto grossa, odiare. Io sinceramente non lo sopporto come uomo, non
1: ad
4: lo
1: Allegri,
4: sopporto
1: dici?
4: Come allenatore, non lo sopporto come italiana addirittura, vabbè, come cittadino italiano.
1: No.
4: Però mi devi consentire una cosa. Allora, io credo che Allegri abbia avuto un grandissimo coraggio di venire a allenare il Napoli, perché dico che adesso è venuto il momento che io, essendo un grande tifoso del Napoli, forse chissà, è venuto il momento di cambiare idea su quest'uomo. Magari
1: deve farcela cambiare, cioè insomma, a chi lo ha criticato, a chi magari non è simpatico, Allegri deve essere bravo a far cambiare idea. Certo,
4: purtroppo lui adesso è allenatore del Napoli, io che faccio? Non amo il mio Napoli.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Magari ti ricrederai, Rosario.
4: Questo dico.
1: Appunto.
4: Cambierò idea e sicuramente apprezzerò, chissà, le sue idee, le sue, ma che magari io dico che lui ha avuto un grandissimo coraggio, però.
1: Sì, certo.
4: E ti faccio i complimenti a mister Allegri di venire a allenare il Napoli.
1: Ti fa onore.
4: Ha avuto coraggio.
1: Assolutamente.
4: Speriamo nel futuro di vedere cose belle.
1: Ma questo ce lo auguriamo. Ciao Rosario, buona domenica.
2: Assolutamente ce lo auguriamo.
1: Ma certo, però vedi, Rosario è stato diretto. A me Allegri, no, papà, lasciamo stare insomma il fatto dell'italiano e altro. Però ha detto, a me non sta simpatico, a me non piace, però uno, ha accettato il Napoli. Due, adesso è l'allenatore del Napoli e quindi lo sostengo. Tre, mi auguro mi faccia cambiare idea. Non fa una piega il ragionamento di Rosario. Cara Susi, è tempo delle ultime
2: per quanto riguarda il meteo.
1: Bel tempo, caldo, mare, sole. Invece no, perché le ultime del meteo e poi l'ultima ora di Sunday Sport. A tra poco.
5: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che sarà dominante. Ampi spazi assolati dunque sulla regione con cieli sereni o più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. La ventilazione nel complesso risulterà debole sia nelle aree interne che sulle zone costiere, qui i mari risulteranno poco mossi in serata. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: E rieccoci subito in diretta, inizia la terza ed ultima ora di Sunday Sport. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Cattopano
2: e da parte di Susi Fiorillo. E andiamo, Riccardo, subito al telefono perché abbiamo un altro amico di Sunday Sport, l'ex calciatore, oggi commentatore da Son, Fabio Bazzani. Buongiorno Fabio.
1: Ciao Fabio.
7: Ciao, buongiorno a voi, ciao.
1: Buongiorno a te, Susi, già ti vedo pronta, vuoi fare la prima domanda?
2: Ovviamente
1: Fabio,
2: voglio chiedere anche a lui subito della scelta di De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri, questo allenatore che non è neanche ancora arrivato, Fabio, ed è già tanto criticato perché c'è chi dice che è un allenatore che non propone un bel gioco, che non è aggiornato, che non si è evoluto, insomma, dici la tua.
7: Allora, io credo che sicuramente il finale di Allegri abbia accentuato un attimino ancora di più quelli a cui Allegri insomma magari non piaceva per il troppo, usiamo i termini, risultatismo, no? e poca spettacolarità, e quindi diciamo che questo finale di campionato, dove ovviamente non è arrivato nemmeno il risultato, ha scatenato un po', no? Quelli che sono, diciamo, i non amanti di Allegri. Io credo che nella valutazione ci sia il fatto comunque sia che Napoli è una piazza di un certo tipo, di livello molto alto, con pressioni alte, con obiettivi di un certo livello, e magari insomma De Laurentiis non si è fatto influenzare da quello, ma ritiene Allegri ancora un allenatore di un certo livello per questo tipo di piazze. Detto questo, secondo me il primo è Allegri e il proprio staff che dovranno lavorare, ma sono certo che lo faranno, dovranno lavorare su quello che non è andato, soprattutto nella parte finale del campionato, e quindi cercare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché il Napoli è una squadra che ha molto più qualità del Milan, e di conseguenza forse qualcosa di diverso devi provare a proporlo per sfruttarlo, no? questo potenziale offensivo. Ma sono sicuro che sia lì che il proprio staff, se avranno, come ormai si pensa, questa grande occasione di, nonostante il risultato negativo del Milan, di allenare una squadra come il Napoli, non si faranno trovare impreparati nell'andare a curare nel dettaglio quello che non ha funzionato nel finale col Milan, e andare appunto a lavorare sui particolari e presentarsi al massimo a Napoli. Questo lo fa a prescindere sempre uno staff, a fine anno valuta il proprio lavoro, cerca di migliorare le cose che non sono andate, le analizza, a maggior ragione se tu ovviamente non hai ottenuto un risultato che era la portata di mano e ti chiama una grande piazza come Napoli. Vedrai che secondo me io mi aspetto un miglioramento, un cambiamento di quello che è stato magari anche il finale di stagione di quest'anno.
1: Giustissima questa analisi, Fabio, anche perché poi va secondo me analizzata tutta la stagione del Milan, perché tu giustamente dici abbiamo negli occhi il finale di stagione dei rossoneri, 10 partite, le ultime 10 6 sconfitte, un pareggio, la Champions sfumata all'ultima giornata, la partita con il Cagliari nella quale tra l'altro lo stesso Max Allegri si è presa le responsabilità per aver fallito la Champions League. Poi però c'è tutto il contorno in casa Milan che non è funzionato, una società praticamente assente, tant'è che ci sono stati 4 esoneri dopo l'ultima di campionato, un mercato che fino ad un certo punto è stato diciamo così avallato dallo stesso Max Allegri, che ha chiesto a più riprese una prima punta centrale, Jimenez praticamente non ha mai giocato, Fulcrug ha disatteso quelle che erano le aspettative, vedi anche questi problemi poi con Leao che tra l'altro ieri ha annunciato anche l'addio al Milan, una situazione sicuramente non facile che va contestualizzata. Qui a Napoli viviamo invece una stagione che ha portato il Napoli ovviamente al secondo posto, secondo me Antonio Conte ha fatto il massimo di quello che si poteva ottenere con la vittoria di una Supercoppa, è ovvio che c'è il dato dei gol segnati che un po' stride perché c'è una differenza abissale con l'Inter che ha strameritato il campionato. Ti chiedo a questo punto, guardando le prime punte del Napoli, non parlo poi di quelli che sono anche gli esterni perché capiremo anche il modulo che utilizzerà Max Allegri, Rasmus Højlund, torna Lorenzo Lucca e in questo momento in rosa c'è anche un calciatore come Romelu Lukaku. È ovvio che sono secondo me 3 calciatori che secondo me si sposano molto bene con quelle che sono le caratteristiche richieste da Max Allegri. Tu che ne pensi? Da centrale.
7: Sì, esatto, è quello che un po' è mancato al Milan di quest'anno, perché poi sai in questo 3-5-2 hanno giocato più che altro delle seconde punte, perché Leao e Pulisic che sono stati i migliori realizzatori del Milan nel girone d'andata, perché poi ovviamente si sono completamente bloccati, però uno non, secondo me non deve meravigliarsi, perché loro non sono attaccanti che vivono per il gol, non sono attaccanti che vivono dentro l'area di rigore, cioè il Milan in tutti gli errori che comunque ci sono stati una grande mancanza l'ha avuta lì, perché Jimenez ha avuto sempre problemi fisici, quando è rientrato non è mai stato comunque competitivo a livello fisico, Fulcrug è arrivato, ha fatto qualcosina all'inizio, poi è sparito, anche lui ha avuto un problema, cioè il Milan ha sempre giocato senza una prima punta. Detto questo, è chiaro che quando invece tu hai dei giocatori come Højlund, Lukaku, che chiaramente bisognerà vedere che riprende l'efficienza fisica, e Lucca, tu hai proprio gli attaccanti di riferimento, hai gli attaccanti dove appoggiarti quando gli altri giocano il blocco basso, poi ovvio come dicevo prima, devi anche poi portargli gli strumenti di fare un calcio di proposta offensivo che gli porti delle situazioni, però sì, quest'anno il Milan praticamente ha giocato senza la prima punta, cioè i suoi migliori allenatori sono stati 2 che sono seconde punte, però non ci si può meravigliare se Pulisic con Leao per un periodo non segna, non è gente che vive col gol addosso.
1: Certo.
7: Che vive dentro l'area di rigore e di conseguenza insomma non è stato questo il problema, perché il Milan dopo ha sbagliato tante altre cose, ha perso un po' la bussola, ha perso anche quell'identità difensiva che aveva, l'aveva contraddistinto, però è chiaro che sicuramente partire e avere dei centravanti come quelli che tu hai citato al di là del sistema di gioco è un bel andare.
1: Sì, anche perché il Milan prima delle ultime 10 ne aveva persa una alla prima giornata di campionato.
7: Detto che Højlund l'ha cercato anche il Milan, poi lui ha scelto
1: anche
7: Napoli perché a Napoli si giocava la Champions.
1: Esatto.
7: Quindi voglio dire, l'aveva individuato, quindi vuol dire che insomma Allegri sarà contento di trovarsi.
2: E come potrebbe giocare Fabio il Napoli di Massimiliano Allegri, considerando ovviamente i giocatori che attualmente ha a disposizione?
7: Ma guarda, Neres, Alisson Santos, il Napoli ha degli esterni offensivi, delle mezzali di 4-3. Io anche proprio per cercare un pochino di essere più offensivo, più dico coraggioso anche nella pressione di spostare il baricentro, se fossi Allegri proverei a Napoli a ritornare a un 4-3 che lui ha attuato alla Juve, cioè adesso non identifichiamo solo Allegri col 3-5-2, è chiaro che ultimamente ha giocato così, cioè, però è un allenatore che anche la Juve ha giocato 4-3. Io credo che il potenziale degli esterni offensivi del Napoli sia un delitto non sfruttarlo, il 3-5-2 ti va a togliere quelle che sono le qualità degli esterni offensivi. È chiaro, il Napoli ha 3 centravanti, però c'è anche tante partite da giocare, cioè l'abbiamo visto che i giocatori non sono mai troppi tra infortuni, squalifiche, quindi io aspetterei, ecco, più o meno che si vada in quella direzione, perché Alisson Santo, Ners, cioè, Politano sono esterni offensivi molto importanti, e nel 3-5-2 andresti a togliere tanta qualità a questa squadra.
1: Anche perché poi tu giustamente hai nominato questi qua, c'è Vergara, tornano a Lang, ci sarebbe Giovane, il Napoli è pieno zeppo in questo momento di esterni.
7: Ma poi proprio anche per quello che ti dicevo prima, cioè anche Allegri e il suo staff, secondo me, nell'andare ad analizzare il loro lavoro, hanno siccome anche voglia di buttarsi alle spalle quella che è stata una grande delusione, proponendo qualcosa di diverso, sempre consono alle caratteristiche dei giocatori che andranno ad allenare. Ma proprio per questo le caratteristiche dei giocatori che vanno ad allenare sono perfette per il 4-3, perché l'hai anche citato tu, io me ne ero dimenticato qualcuno, ma Napoli è pieno di esterni offensivi di uno contro uno, quindi secondo me il 4-3-3 è il sistema che si sposa bene.
1: Fabio, senti, di gol tu ne hai fatti tanti in carriera, ma hai mai segnato al nostro prossimo ospite, Stefano Sorrentino, che ti faccio salutare. Ciao Stefano, buona domenica.
2: Ciao Stefano.
8: Ciao ragazzi, ciao, buona domenica.
7: Ciao Stefano. Una volta forse a Chievo, sì. Secondo me sì. Forse.
1: Stefano, confermi, Fabio Bazzani ti ha segnato quando eri a Chievo?
8: Sì, ci sta. Ma forse anche... sì, forse Varese, no? O proprio agli inizi.
7: Tanto sì, Fabio. Hai ragione. Sì, anche Varese, hai ragione.
8: Vedi. Io me li ricordo, purtroppo me li ricordo i gol che ho preso, quasi tutti me li ricordo. Poi Fabio, voglio dire, ha segnato a tantissimi, quasi a tutti, quindi voglio dire, ci sta che abbia fatto gol anche a me.
1: Fabio, io ti voglio ringraziare però per essere stato con noi questa domenica.
2: Grazie,
1: un abbraccio
2: Fabio,
1: forte.
2: Grazie Fabio, ciao, buona giornata.
7: Grazie a voi e buon proseguimento. Un abbraccio, ciao Stefano, ciao, un abbraccio.
8: Ciao Fabio, ciao, un abbraccio.
1: Grazie
2: e torniamo
1: mille
2: da Stefano
1: a Fabio Bazzani.
2: Sorrentino, ovviamente anche con Stefano, no? Iniziamo...
1: Sì, da Max Allegri.
2: Da Max Allegri. Scelta che ti convince, quella di De Laurentiis?
8: È ufficiale?
1: Ancora
2: quasi,
1: no, ufficiosa, mettiamola così.
8: Qua si passa da un momento all'altro.
2: Questo è vero.
1: Stefano,
2: eh?
1: Fai benissimo. Adesso noi sorridiamo, però fai benissimo perché, tra l'altro, poi domani Allegri dovrebbe finalmente incontrarsi col Milan per cercare questo accordo definitivo. È ovvio che ha l'accordo già con il Napoli, però giustamente dici tu è ufficiale. Io ti dico no, è ufficioso.
8: Ma dipende sotto che punto di vista. È chiaro che se noi andiamo ad analizzare le ultime stagioni di Allegri non ha fatto bene. E il Napoli purtroppo già in passato, prima di Conte, prima di Spalletti, comunque non ha fatto bene. Quindi o hai un allenatore con un certo spessore, un direttore sportivo che comunque accontenta l'allenatore, perché poi è vero che in campo ci vanno i giocatori, no? Però è anche vero che una piazza come Napoli non è una piazza semplice. Sinceramente, questa è una cosa mia personale, nulla di che. Sono un po' stufo di vedere sempre gli stessi allenatori che si girano, sempre le stesse squadre. Cioè, questo secondo me non è anche per questo che non riusciamo mai a eccedere o aumentare il livello o fare in modo che vediamo.
1: È anche un po'
8: che in Serie B,
1: lo specchio dell'Italia calcistica
2: questo caso. Quindi avresti puntato su un altro allenatore?
8: Dell'Italia, non solo l'Italia calcistica, dell'Italia in generale.
1: Bravo, hai fatto benissimo ad allargarlo il discorso.
8: Io sinceramente è vero che ti ripeto, la piazza di Napoli non è una piazza semplice, però ritorniamo sempre al solito discorso, cioè noi guardiamo le altre nazioni, no? Dove ci sono allenatori che stanno X anni in un posto, vincono, perdono, pareggiano, raggiungono l'obiettivo, però continuano a starci. E noi qua in Italia quest'anno rischiamo di fare 18 su 20 che cambiano squadra, che cambiano allenatore. Quindi dov'è la programmazione? Cioè dov'è Spalletti che è Spalletti, cioè doveva rinnovare, firma, perde l'obiettivo, decisioni, va via, quella lo cacciano via, quella e poi rimane. Cioè, è troppo semplice, no? Se no ritorniamo a un discorso vecchio che abbiamo fatto mesi fa: se Ken faceva il 2-0, a quest'ora l'Italia calcistica non aveva più problemi, perché l'Italia passava il turno, andava a fare i mondiali e quindi i problemi non c'erano più. No, i problemi ci sono sempre, ci saranno sempre, però bisogna saperli analizzare. Quindi, per chiudere, secondo me Conte che fa Inter Juve Napoli, Allegri che fa Juve Milan Napoli, cioè sono sempre gli stessi. Io sinceramente proverei un po' a cambiare, proverei un po' a svecchiare, proverei a dare un po' più di chance magari a tanti giovani bravi allenatori, no? Tanti altri allenatori che però devono essere supportati dalla società. Cioè tu prendi Pinco Pallino e gli fai 3 anni certo. di contratto e dopo 6 mesi, dopo 3 mesi, ok, non puoi mandarlo via. Per fare un esempio, come ha fatto la Juventus, che ha cambiato 3 allenatori in 3 anni, cosa che la Juventus forse prima di quella storia là, negli ultimi 30 ne aveva cambiati 3.
1: No, questo è verissimo, siamo ancora un paese legato a quelli che sono troppo, secondo me, i risultati, e questo poi si rispecchia in quelli che poi è lo zero programmazione, ma lo dico in tutti gli ambiti, perché prima parlavamo anche con Giampaolo Saurini qui ai nostri microfoni, il Napoli sta facendo benissimo la prima squadra, negli ultimi anni sta raggiungendo dei risultati straordinari, però se vedi la primavera del Napoli, promossa l'anno scorso, retrocessa di nuovo quest'anno, è sempre un cane un po' che si morde la coda, quindi sì. Mi sembra sempre
8: c'è da aprire altri scenari,
1: sì, per no, riguarda le assolutamente per lì quanto, poi per figurati
8: per quanto riguarda le strutture, per quanto riguarda gli stadi,
1: la vera rivoluzione deve partire da lì, Stefano. È inutile che ci giriamo poi troppo attorno, perché poi nel calcio quello un po' più dei grandi è vero che qualcosa tanto va cambiato, però se non parti dalle basi a cambiare lì, poi lì non cambierai mai niente. La realtà dei fatti è che in questo momento siamo da tanti anni a dire sempre le stesse cose. Adesso anche con le prossime elezioni federali, la mia sensazione, poi magari sarà malagosa la bete, gli auguro davvero di rivoluzionare il calcio italiano, mi sembra tanto che si cambi per non cambiare poi.
8: No, hai detto bene tu, sai qual è il problema? Che l'Italia non è andata ai mondiali a fine marzo, ok? Appunto. Per eleggere il presidente devi aspettare giugno e far 2 amichevoli, allenatore dell'Under 21, e in questi mesi?
1: No, il nulla totale.
8: Abbiamo perso, in questi mesi continuiamo a perdere tempo, continuiamo a perdere tutto quello che c'è.
1: No, è verissimo.
8: Tanto perché? Perché poi dopo c'è stata la delusione del primo mese, poi dopo si è pensato alle polemiche del campionato, alle polemiche della Champions, a fare i processi a Tizio, a Caio, se non ha qualificato, non si è qualificato. Il problema è questo qua, poi si perde nel momento in cui l'Italia non è andata ai mondiali, ho sentito 7.000 allenatori che si proponevano, 8.000 dirigenti che volevano prendere in mano tutto quanto loro, gente che già c'è stata, già che ha fatto danni e che continua che è. Però non ho visto mai nessuno che ha provato a bozzare, poi non parlare dell'età, tutti quanti bene, un'età bella molto
1: Stefano,
8: molto
1: il Consiglio
8: molto
1: federale molto è rimasto alta. Tutto lì fermo, si è dimesso
8: di
1: solo Gravina.
8: Di cosa stiamo parlando? No? Il discorso è sempre quello là, no? Gente che è fallita, che continua a fallire, che continua a fare i danni
1: e sono ancora lì.
8: E sta là e non si muove, non c'è nessuno che li prende a calci nel sedere e che li manda.
1: No, ma su questo, via, su questo, no? Quindi, sfondi una porta proprio aperta.
8: Stiamo parlando là, guarda, è una cosa, è un po' forte quella che sto per dire, ma per farvi capire, lì a Coverciano dovrebbero cambiare anche i giardinieri, con tutto rispetto per i giardinieri che non c'entrano nulla, ok? Però come idea, ok? Perché se tu sei l'Italia, ok, e per 3 volte non vai a fare i mondiali, devi cambiare tutto e tutti.
1: Ma lo devi fare subito, devi aspettare le elezioni, esatto. Maggio, 3 mesi, esatto. 4 mesi, 5 mesi, no, perché, aspetta, poi, perché poi butti nel dimenticatoio.
8: Saranno elezioni politiche, perché io ti do una poltrona, tu me ne dai un'altra, io ti faccio fare questo, ti faccio fare quell'altro e te lo metto per iscritto, segnatevi questa cosa, che rischiamo che per la quarta volta di fila noi non andiamo a fare i mondiali.
1: Purtroppo, no, ma sai, si diceva lo stesso dopo la prima volta, no, ma quando mai non succederà? Si diceva lo stesso la seconda volta, no, ma la terza volta, figurati se succede. Adesso che me lo dici, io non è che,
8: adesso,
1: che ci
8: adesso
1: credo.
8: Non andiamo a fare i mondiali perché la colpa è che non ci sono italiani, non nascono italiani.
1: Con tutto il bene, la Bosnia, sì, per carità, però dai, la nazionale che è andata lì, no?
8: Perché non giocano italiani nel campionato italiano, lo sapete che in Inghilterra c'è un numero di stranieri maggiore
1: degli inglesi, certo.
8: Assolutamente, sì. E quindi, cioè pure mi pare che l'Inghilterra va a farli i mondiali, no? Perché io li devo anche commentare per la Rai, quindi io devo commentare Inghilterra-Ghana, quindi so bene che l'Inghilterra c'è, però in Italia no, in Italia non escono più giocatori. No, è che fa comodo dire così, fa comodo perché i presidenti vogliono fare i dirigenti, i direttori sportivi non ce n'è uno capace, o sono pochissimi quelli capaci, però non hanno potere, perché tanto la gestiscono i procuratori, perché l'amico dell'amico è passatemi il termine, la marchetta che devono fare per sistemare Tizio, per sistemare Caio, l'allenatore che ti chiede Sorrentino invece gliene prendi un altro, perché è amico del dirigente, è amico del procuratore, è così, cioè è inutile che tanto ci giriamo intorno, certo, non è che tanto certo, le cose le sappiamo, tutti quanti però hanno paura di dirlo. La Roma ha fatto una scelta, giusta o sbagliata che sia. 2 galli in un pollaio non ci possono stare. Complimenti, ha scelto l'allenatore.
1: Esatto.
8: Ok. stranamente nel momento di crisi, nel momento di confusione, nel momento in cui hanno litigato, nel momento in cui c'è stato il caos, la Roma era quinta, sesta in classifica.
1: Ed è
8: la Roma prende una posizione e arriva terza.
1: Esatto.
8: Non è un caso.
1: No, ma assolutamente.
8: Non è un caso, perché la rosa della Roma è una buona rosa, ma non è una rosa da terzo posto.
1: Caro Stefano,
8: le parole di Gasperini sono molto chiare, le parole di Gasperini sono state molto chiare, che non ci sono direttori sportivi, cioè il calcio, nel calcio ci deve stare gente che sa di calcio.
1: Vero Stefano, io mi auguro che qualcosa effettivamente cambierà, però lo diciamo da tanti anni, anche la speranza inizia un po' a vacillare.
8: Speriamo.
1: Stefano, buona domenica, alla
2: grazie
1: prossima.
2: Grazie Stefano,
8: ciao, ragazzi, ciao.
2: Buona domenica,
1: grazie,
2: buon lavoro.
1: Grazie mille a Stefano Sorrentino, bella chiacchierata sul calcio italiano, però.
2: Molto chiaro, molto
1: Che gli
2: chiaro.
1: Vuoi dire a Stefano?
2: No, assolutamente ragione, guarda, io sono d'accordo su tutto quello che ha detto.
1: Andiamo al telefono per tornare a parlare anche di Napoli, lo facciamo con Tommaso Mandato.
2: Buongiorno,
1: ciao Tommy.
9: Ciao, buongiorno Riccardo, ciao Susi.
1: Ciao Tommy, buona domenica. Ripartiamo da Max Allegri, è l'allenatore del Napoli ufficiosamente, però attendiamo ovviamente la prossima settimana, poi quando si libererà definitivamente dal Milan. E domanda di rito, lo stiamo facendo a tutti: che scelta è quella di Aurelio De Laurentiis?
9: Ma diciamo, ti voglio dare una triplice risposta, stamattina mi trovi loquace. Da spettatore chiaramente non nutre la mia simpatia, ma questo conta poco. Da addetto ai lavori ti dico che chiaramente la scelta è ottima, perché basta guardare il curriculum. Da tifoso l'accetto e non mi permetto di giudicarlo se non dopo, alla fine del suo operato, perché sento chiaramente in giro tanti di quei giudizi o cose dette anticipate che non vanno assolutamente dette nel calcio. E poi credo che la scelta sia dovuta soprattutto al fatto che chiaramente con questa scelta Aurelio De Laurentiis ha voluto ribadire che il Napoli non cambia chiaramente i progetti, vuole l'esperienza, vuole gente che è abituata a vincere, non dico che è solo una sicurezza, perché nel calcio non esiste sicurezza, ma vuole evitare eventuali esperimenti.
2: Assolutamente, anche se comunque l'alternativa sarebbe stata Vincenzo Italiano, che ha sicuramente meno esperienza, no, rispetto a Massimiliano Allegri.
9: Sì, però dobbiamo anche mettere in cantiere che sostituire o entrare dopo Antonio Conte non è cosa semplice, al di là dei risultati, un primo e un secondo posto, ma soprattutto per la figura di Antonio Conte, uno che è un grande accentratore, è un grande egocentrista, però va a supplire tante di quelle funzioni all'interno della società. E la società chiaramente è scevra sotto questo aspetto, cioè non c'è una grande offerta sotto il profilo dirigenziale, neanche a livello quantitativo. E quindi esporre alle prime difficoltà un allenatore giovane, anche se molto in gamba, con Vincenzo Italiano, lo devi proteggere. Cosa che sicuramente Max Allegri è capace di fare, perché ha l'esperienza di aver gestito anche club di grande importanza.
2: Alle spalle più forti sicuramente sotto questo punto di vista.
1: Sicuramente l'esperienza, insomma, proprio da gestore nei momenti un po' più delicati, soprattutto poi negli ultimi anni sono arrivati, oltre, insomma, ce lo ricordiamo, l'abbiamo detto prima, il passaggio alla Juventus proprio nel posto Conte, lì fu anche lì accolto in maniera proprio...
2: È abituato, diciamo.
1: Sicuramente nel navigare nella tempesta è abituato, poi qualche volta la nave arriva in porto, altre volte, non sempre per colpe sue, ovviamente, è successo, non dico il naufragio, ma quasi al Milan quest'anno è successo davvero un qualcosa di incredibile. Tommy, ti chiedo anche delle parole di De Bruyne, che sono ovviamente l'altro argomento caldo di questa domenica, di questo weekend. Insomma, De Bruyne che mette un po' di polvere fuori dal tappeto, non più sotto, perché dice: con Antonio Conte sono felice che sia andato via, si giocava solo un calcio difensivo, io ero venuto qui con altre idee, mi era stato spiegato e mostrato un progetto totalmente diverso, adesso farò delle valutazioni con la società. Sintomo, secondo me, queste parole di Kevin De Bruyne, che non solo l'ambiente non così compatto come diceva Antonio Conte, ma qualche malumore tra le mura di Castelvolturno effettivamente poi c'era.
9: Ma sì, inevitabilmente. Io dico sempre che in qualsiasi spogliatoio, guai se non fosse così, nel momento in cui non vieni apprezzato, non giochi per quello che pensi di dover giocare, è chiaro che c'è del malcontento. Volevo anche dirti, essere sincero, insomma, chiaramente anche De Bruyne ci ha messo il fumo, perché è arrivato a Napoli in una condizione fisica purtroppo data anche dall'età e chiaramente dai infortuni precedenti non eccellente, non eccezionale. E quando è stato, devo essere sincero, non credo nelle scuse per quanto riguarda un impiego tattico diverso, ci può anche essere, ma io sono Kevin De Bruyne. Quando entro in campo, al di là di quello che mi diceva l'allenatore, la partita te la, non dico te la trasformo completamente, ma sono in condizioni di capire perfettamente quale sono il ruolo e qual è il ruolo e quale, come devo affrontare quella partita. È chiaro che secondo me, al di là di tutto, mi auguro che il suo pensiero sia stato in un certo senso estrapolato, era forse molto più lungo, molto più largo, e voglio ricordare forse che anche la scelta di Kevin De Bruyne è stata avallata da Antonio Conte, ma secondo me successivamente alla sua dichiarazione di prolungamento del contratto, cioè in un periodo morto in cui non si sapeva o meno se Antonio Conte rimaneva a Napoli o no.
1: Caro
9: una scelta societaria forse dello stesso allenatore.
1: Caro Tommaso, io ti saluto e ti ringrazio augurandoti una buona domenica, alla prossima.
2: Ciao Tommaso, grazie, grazie per essere stato
9: grazie con noi. Grazie a voi, buona giornata e buona domenica.
1: Grazie, grazie mille a Tommaso Mandato. Cara Susi,
2: ci fermiamo. Qualche istante, andiamo in pubblicità, disco e torniamo.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Sottocosto Deco.
15: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
16: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
17: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
18: Cioè?
17: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
18: Ah, e per il pagamento?
17: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
18: E allora corro da Euronics Tufano.
17: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
19: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
20: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Sande Sport, siamo tornati ancora. Buongiorno e buona domenica a chi si è appena collegato con noi, da parte di Susi Fiorillo.
1: E da Riccardo Catavamale, se vi siete appena collegati alle 10 dovete essere.
0: Domenica, sempre. Magari c'è qualcuno che se l'è presa un calma.
1: No, siete in tantissimi, perché ovviamente i temi sono tanti e caldi di questo momento del Napoli. Almeno il tempo di terminare la stagione, che ovviamente già si pensa a quello
0: al
1: che
0: futuro.
1: È il futuro degli azzurri in un anno come
0: ma
1: quello del
0: futuro.
1: Ma sì, l'anno del centenario del Napoli, si sottovaluta questa cosa. 100 anni di società sportiva Calcio Napoli sono un traguardo davvero incredibile, cara la mia Susi. Noi dobbiamo tornare però al telefono per parlare del momento del Napoli. Lo facciamo con Marco Lobasso. Ciao Marco, come stai?
0: Ciao Marco, buongiorno.
2: Salve a voi, a Riccardo e a Susi, e un salutone ai radioascoltatori. Tutto bene?
1: Bene, bene, caro Marco, un Napoli al max, si sta allegri oppure no? Mi viene così, è bruttina questa, devo dire la verità, me lo dico da solo.
0: Se no, dai.
1: Però, insomma, la piazza di Napoli non era proprio allegrissima quando è arrivata la notizia, però stiamo tastando un pochino il polso in questo momento. I tifosi partenopei in tanti adesso stanno, non dico correggendo il tiro, però quantomeno il beneficio di vederlo all'opera Max Allegri.
2: Ma in questa fase giova molto ascoltare i vecchi saggi, a mio giudizio, Riccardo. Leggere, ascoltare chi capisce di pallone, per esempio Ferlaino, insomma, che di pallone capisce tanto, per capire che poi l'analisi su Allegri è un po' più profonda dell'antipatia e della simpatia che inevitabilmente ci stanno, visto il passato di Allegri, anche un po' il carattere di Allegri. Perché poi quello che conta è vincere, quello che conta è tenere il Napoli tra le grandi della Serie A e magari tra le grandi dell'Europa. E in questo Allegri ha un curriculum sicuramente superiore a quello di Conte, e questo non dobbiamo dimenticarlo nell'analisi più completa sull'allenatore che sta arrivando.
0: E poi io mi chiedo, no, che tipo di carattere ha questo Massimiliano Allegri?
1: Vedi, ce l'hanno raccontato come uno che comunque fa gruppo, fa spogliatoio.
0: Infatti.
1: Ma se c'è qualcosa che non va all'interno dello spogliatoio, poi le pareti le fa vibrare, anche parecchio.
0: Come è giusto che sia.
1: Da buon toscano, poi, tra l'altro.
2: Sì, certo, non si vince tanto se non sei bravo nello spogliatoio. Questa è, va detta, e lui rispetto a Conte con le squadre ha feeling più lunghi, questo lo possiamo dire. Per esempio il lungo periodo vincente con la Juventus è sicuramente superiore a quello di Conte. Così a naso mi viene da dire che se tutto va bene il rapporto tra Allegri e De Bruyne sarà sicuramente migliore di quello tra Conte e De Bruyne.
1: E ce l'hai un po' anticipata la domanda, che poi saremo arrivati anche sulle parole di De Bruyne, caro Marco.
2: Sì, Riccardo, del resto è un po' l'argomento del giorno, no? Insomma, le accuse di De Bruyne per niente velate all'allenatore che se ne va, ed è evidente che il pensiero è: ma se De Bruyne resta perché Allegri lo convincerà a restare e per essere il faro di questo Napoli. Quindi è su questo che si discute, ed è una bella discussione, perché il valore di De Bruyne non si discute, neanche la sua condizione, non è un vecchio decrepito, non è neanche Modric, che a 40 anni comunque ha saputo far vedere. Però basti guardare il rapporto di Allegri con Modric e capire che qualcosa di meglio potrà succedere sicuramente.
0: Ecco, che idea ti sei fatto appunto delle dichiarazioni forti, no, di Kevin De Bruyne? Perché è vero che ci si aspettava di più dal calciatore in questa stagione, però è chiaro che qualcosa poi
1: con Conte
0: è
1: stato chiaro, mi era stato promesso altro dal punto di vista dell'idea tattica di calcio. Invece siamo stati una squadra che difendeva col blocco basso, eccetera eccetera. Quindi diciamo che De Bruyne ha detto, magari sì, è vero, c'è stato l'infortunio importante per De Bruyne, che ne ha limitato l'utilizzo, però ha detto: non sono stato nemmeno messo nelle condizioni di poter essere Kevin De Bruyne.
2: A me ha colpito molto nella sua intervista la frase di quando lui ha detto: volevo divertirmi a Napoli,
1: sì,
2: e mi sono divertito molto, molto poco. Beh, questo la dice lunga, perché questo è un fatto. De Bruyne ha rinunciato a fare quello che fanno tanti altri campioni, cioè a sbarcare il lunaio nelle ultime stagioni guadagnando tantissimo in Asia o in America del Nord. È rimasto a Napoli, voleva divertirsi, probabilmente voleva un ruolo ancora più importante al netto dell'infortunio, ma con Conte evidentemente è cascato male, perché Conte è centrale in tutte le sue decisioni, si gioca come dice lui, e fin quando vince ha sempre avuto ragione lui, si difende come dice lui, e mi ha colpito anche la frase sull'attaccante del Napoli, esatto, su Højlund, sì. Insomma, i 10 che poi sono 12, va bene, insomma, non è questo, è evidente che lui su questa cosa ci batte De Bruyne. A mio giudizio la porta resta aperta, io non la vedo. C'è il bicchiere mezzo vuoto di De Bruyne, non lo vedo. A mio giudizio un calciatore che dice queste cose non le dice perché sta andando via, le dice per lanciare messaggi ben chiari a società e a Allegri.
1: Certo che poi arriva Max Allegri, che l'anno scorso, lo possiamo dire, fino alla conferma di Conte era ad un passo dal diventare il nuovo allenatore a Napoli, probabilmente la stessa idea di De Bruyne calzava un po' più a pennello e calza un po' più a pennello a Max Allegri rispetto ad Antonio Conte. Poi starà ovviamente al tecnico livornese eventualmente, non dico convincere, ma esaltare quelle che sono le caratteristiche di De Bruyne. Ti voglio chiedere un'altra cosa, Marco, perché è vero che siamo insomma ancora in attesa di quella che poi sarà l'ufficialità definitiva di Max Allegri, ci sarà il mercato, ci sarà per lo mezzo ovviamente il mondiale. La sensazione però è che il Napoli, e lo ha detto De Laurentiis, non farà grandissime cose in questo mercato, pochissimi acquisti, puntellare la rosa. Però in questo momento, se vediamo tutti i rientri dai prestiti, stiamo parlando di una rosa lunghissima, saranno quasi 39 praticamente quelli che andranno a Di Maro. Ti voglio chiedere in tal senso, secondo te ci sono calciatori che in questo momento possono essere anche un po' considerati a fine ciclo in questo Napoli?
2: Questo sicuramente, insomma, non è pensabile che vengano confermati tutti, evidentemente, anche se poi un po' di conferme stanno già arrivando, no? Oltre a Rachmani, pensiamo a Lobotka, pensiamo a Spinazzola, non pensiamo per esempio ad Anguissa, che è sicuramente il giocatore che potrebbe essere per il Napoli molto importante sul mercato, come pedina di mercato, ma Anguissa che è altissimo e sarebbe poi una perdita per Allegri, perdere un top player come lui. Io credo che quando si cambia allenatore è evidente questo, e si hanno tanti giocatori, e Allegri starà già lavorando su quello che è la lista giusta da tenere, insomma è un mercato molto complicato anche per Manna, perché da una parte bisogna fare anche un po' di soldini, certo. Indubbiamente, e dall'altra bisogna dare ad Allegri la squadra giusta. Però mi viene da pensare, il Napoli è la seconda forza del campionato per come è andata la stagione, quindi non ha una rosa in Serie A da buttare via, questo è evidente, per cui incominciamo a ragionare, lei incominciamo a ragionare su quello che ha, al netto che si parla dell'arrivo di Rabiot con lui, che sarebbe fantastico, certo, ma al netto di questo Allegri parte da una rosa che è la seconda in Italia, che ha fallito in Champions, sappiamo come, insomma, non era lontanissima, anzi era veramente a un passo dalla qualificazione, almeno ai playoff. Quindi bisogna essere ottimisti per questo. Allegri parte da una rosa importante che va da schemata a un mercato che bisognerà fare, e qui bisognerà vedere fino a che punto Manna sarà bravo e di qualità, e ascolterà i consigli ovviamente di un allenatore come Allegri, perché uno come
1: si conoscono bene i due ai tempi della Juventus, sicuramente c'è un bel feeling.
2: Potrebbe essere molto importante, perché ricordiamo che è chiaramente più facile fare un mercato quando spendi 200 milioni, è più difficile fare un mercato quando hai comunque dei limiti, dei freni, e devi cercare di ottimizzare il tutto e offrire Allegri la migliore squadra. Quindi anche Manna è alla prova del 9, non lo dimentichiamo.
1: Secondo me sarà un mercato, per quanto riguarda il Napoli, mio, bisognerà snellire una rosa profondissima e puntellarla. Credo che possa essere questo un po' il diktat in questo momento di De Laurentiis, dato ovviamente a Max Allegri e allo stesso Giovanni Manna. Caro Marco, noi ti salutiamo e ti ringraziamo augurandoti una buona domenica.
2: Un abbraccio, ciao, Riccardo, Marco. A Susi e ai radioascoltatori.
1: Grazie, grazie mille al collega Marco Lobasso. Tra un poco andremo al telefono anche per parlare di Billy Gilmour, di questo infortunio. Oggi esami strumentali ulteriori per quanto riguarda lo scozzese che purtroppo, Susi, salterà il mondiale.
0: Non ci sono ancora notizie aggiornate ovviamente in merito. Sappiamo che rientrerà a Napoli per iniziare l'iter riabilitativo. È stato un vero peccato per lui, tra l'altro tanti messaggi di solidarietà anche da parte dei compagni.
1: Giustissimo, tra l'altro un calciatore come Gilmour, che mi viene da dire lo avrei visto volentieri più spesso quest'anno, perché secondo me è un calciatore che merita
0: il minutaggio sono state chiarite.
1: Ma non perché dobbiamo andare contro le scelte di Conte o altro.
0: Però avremmo voluto tanto chiedergli il perché di alcune decisioni.
1: In determinati frangenti, in determinate partite, vedi anche le scelte di un Anghissà che magari non era al 100%, in quel momento probabilmente Gilmour, secondo me, qualcosina in più poteva dartelo, anche magari un posto di Lobotka che in determinate partite insomma ha tirato la carretta per tanto tempo ed era stanco anche lui. Parliamo di Billy Gilmour, ma in generale di quella che anche sarà la preparazione di Max Allegri, e lo facciamo con Giovanni Davino. Ciao Giovanni, come
0: stai? Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buona domenica.
1: Buona domenica a te, caro Giovanni. Insomma, siamo in attesa di notizie ufficiali per quanto riguarda Billy Gilmour, problema al ginocchio, qualcuno vocifera...
0: Distorsione di secondo grado al ginocchio destro.
1: Distorsione di secondo grado, qualcuno vocifera anche interessamento dei legamenti, ovvio che in questo caso, insomma, i tempi di recupero sarebbero più ampi.
3: Sì, innanzitutto aspettiamo delle notizie magari anche più ufficiali per quello che è la diagnosi che il giocatore ha riportato, praticamente del danno che eventualmente ha riportato. Se si parla di una dissezione di secondo grado, probabilmente sono interessato il legamento collaterale, ma adesso non so dirti se è quello mediale, cioè quello interno o quello esterno. E speriamo che vengano scongiurate altre lesioni associate, per cui che questo comporterebbe dei tempi di recupero molto più lunghi, quindi
1: si potrebbe arrivare anche a 3-4 mesi, immagino, in quel caso.
3: Sì, dipende, perché se c'è interessamento solo di questo legamento qua, diciamo che la prognosi risulta essere un po' più benefica, però rispetto a un crociato, ad esempio, i tempi si allungherebbero di parecchio, quindi speriamo che la diagnosi non sia troppo infausta per poter avere anche in ritiro giocatore in condizioni accettabili.
1: Certo, noi ovviamente facciamo un grande in bocca al lupo a Billy Gilmour di pronta regia, perché lo dicevo anche prima, secondo me è un calciatore molto molto importante che anche con Allegri secondo me potrebbe ritagliarsi uno spazio interessante nella mediana del Napoli. Veniamo anche alla preparazione, perché è ovvio che arriva Max Allegri, tipologia di preparazione anche estiva diversa rispetto a quella di Antonio Conte. Prima abbiamo salutato anche Salvatore Burrai, che l'ho avuto al Cagliari, e ha detto è ovvio che con Conte, insomma, i carichi l'abbiamo visto, i giocatori arrivavano stremati. Con Allegri c'è una preparazione diversa. Ecco Giovanni, visto la tua esperienza, è ovvio che è sempre molto delicata la preparazione estiva per quello poi che è il prosieguo di una stagione, però non è che la preparazione di Antonio Conte così dura potrebbe poi facilitare probabilmente una preparazione, non dico un po' più blanda, ma più soft come quella di Allegri, per avere una squadra pronti via subito, al 100%, però...
3: Sì, allora, innanzitutto speriamo che questa notizia di Allegri sia vera, perché non c'è ancora nessuna
1: ufficiosa. È ufficiosa, diciamo che deve liberarsi dal Milan adesso.
3: Stamattina leggevo anche di qualche notizia fantasiosa per qualche altro allenatore, però in realtà...
1: No, il Napoli è su Allegri, vuole Allegri e chiuderà Allegri.
3: Io penso che le linee guida delle preparazioni sono più o meno standardizzate. Ovviamente ci sono allenatori che si affidano ovviamente a dei preparatori molto esperti, per cui vengono differenziati. C'è chi lavora molto più sulla palla, c'è chi lavora un po' più sul lavoro a secco, quindi io non conosco la preparazione di Max Allegri, quindi non posso esserti certo, però sicuramente si vocifera che magari i tempi, gli allenamenti siano meno duri, ma questo ha una importanza relativa. È importante come i giocatori riescono ad assorbire i carichi di lavoro e riescono a lavorare anche con un po' più di tranquillità. Poi magari lui metterà qualcosa di più a livello tattico e cui Napoli potrà giocare un pochino meglio, un pochino in scioltezza. Quindi, queste sono cose che bisogna vedere poi nel ritiro e nel post ritiro in Napoli, con quale fisionomia di gioco e quali sono gli obiettivi, soprattutto perché a volte la preparazione viene fatta anche a seconda degli obiettivi, cioè se bisogna spingere subito, se vuoi spingere, quindi magari i carichi sono meno pesanti, oppure se si vuole creare qualcosa a lungo termine. Però anche con Conte abbiamo visto che la preparazione era per magari anche avere una durata tutto l'anno, però gli effetti sono stati diversi e non proprio piacevoli.
0: Eh sì, una stagione caratterizzata da tantissimi infortuni, la maledizione, no, degli infortuni anche
1: sì.
0: Nell'ultima partita di campionato abbiamo visto sia Alisson e Lobot che infortunarsi mezz'ora.
3: Sia di Alisson non so che cosa abbia riportato, né tantomeno di Lobot, quindi
1: non dovrebbe essere nulla di grave, però fortunatamente
3: no, però voglio dire, si è chiuso un'annata veramente infausta con gli ultimi infortuni fino all'ultimo. Speriamo che questo il Napoli possa aver pagato dazio per quanto riguarda gli infortuni quest'anno, e che l'anno prossimo possa essere un campionato quantomeno che ci dia qualche soddisfazione in più da un punto di vista anche del gioco, ma soprattutto che non ci sia tutta questa sfortuna, questo accanimento sui giocatori, perché veramente quest'anno abbiamo patito tantissimo.
1: Eh sì, hai ragione, anche perché poi il grande dubbio che tutti noi ci portiamo dietro, chissà che sarebbe successo, non dico tutta la rosa per tutta la stagione, però almeno
3: sì, Riccardo, a questo punto sinceramente ne abbiamo dette tantissime. Io ho fatto tantissime interviste, ho detto sempre anche le stesse cose: adesso che arriva l'allenatore bisogna voltare pagina,
1: sì,
3: e non pensare più
1: bravo,
3: a quello
1: Giovanni.
3: Che è successo. Sinceramente è una situazione che ormai ha un po' stancato, quindi noi dobbiamo voltare pagina. Io penso che la scelta di prendere un allenatore come Allegri da parte della società sia veramente una scelta giusta, perché è un allenatore che comunque quantunque non ispiri tanto la tifoseria, però è un allenatore che comunque ha vinto tantissimo, quindi
0: porta risultati.
3: Sì, è un allenatore di esperienza, quindi può darsi con qualche altro allenatore un salto nel buio, giovane, non tanto esperto, per cui io condivido questa scelta, per cui sono sempre favorevole, al di là del fatto che io sono tifosissimo, quindi per me va bene tutto.
1: Giovanni, un grande
0: grazie.
1: Abbraccio, buona domenica.
0: Ciao Giovanni,
3: grazie,
0: buona domenica.
3: Arrivederci ragazzi.
1: Grazie mille al preparatore atletico Giovanni Davino, che ci accompagna anche all'ultimo spot, perché poi, cara Susi, il gran finale con il filo diretto.
0: Esatto, allo 081 546 6873.
1: Vi aspettiamo, a tra poco.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.